0: chiamare.
1: Non chiamare.
2: No.
3: 5150.
4: Rich. Rich.
5: Hampton Music.
4: Rich.
3: Six Trail. Din din. I'm done.